non si ha come si sa chi parla che si fa ma non si fa ma non si fa ma non si fa ma non si fa